staccato. Make that riff staccato. Choppy is the motto. Play a hot staccato. Otto, make a riff staccato. Not an obbligato. No ad lib vibrato. Go. Drag us with your corny mix. You're strictly on a nowhere kick. Otto.